0: Con
1: tra
2: ban
3: da
0: con
1: tra
2: bon
3: da
0: con
1: tra ban
3: da
0: good
1: tra
3: bon
1: da
3: con
1: tra ban
3: da.

0: yo pongo de mi parte.
1: Con
2: tra banda.
3: Con
2: tra banda.
1: Con
2: tra banda.
1: Con
2: tra
3: banda.
2: Tra banda.
4: 91.4
5: FM Barcelona. Qué bonito.